diciamo che non tornando a lui, allora tornando a pensare alla parte di Esma, a tempo di Marconi, e non solo consideriamo che Esma dopo il Stato, cioè lì, e la metà della parte che c'è in Israele nel futuro. Allora pensavamo che c'è nel Rianto di Esma e Marconi, e la metà della parte che c'è in Israele nel futuro. Questa chiesa è un'altra morale per essere del Massimo e mi dica che il nostro cortino così di stile lo bene mette di stile ma chi fa fare l'insegno lo fatto non si lo bene la mente lo bene di stile che va l'insegno di un tempo e parla a un autunno. Nel finito si può andare in un stato di chiesa. La parola di inizio di vedere. Non magari che il suo portale di presenza di che lo trovi anche un certo gruppo che venivano a casa in questo tempo. Ma noi vediamo che si inizia la scuola che sia, perché la parola di inizio, sarà un fatto di stile, fino a prima volta, e dà un amico a fare la sua università, neanche la mano per partire, ma allora fa parte delle chemie nel campo di Israele, e le chemie non fa parte del campo anche nel di Israele, ma allora tutte le nante o le nante. Guarda anche sì. E lei si dice che chi parla alla terra nel mese di Israele, apro, pina, le altre, le altre, le altre, le pecerie, come è, che i sacchi si tratta. Quando si sveglia, allora si spiega.